0: Moldova.
1: Barbaradio ESC Gewinnerlieder 2007. Maria Sedifovic, Molitva.